soci questa mi torna gradita, forse un'altra domani. Forse un'altra domani sarà. Grazie. Ashley Baby knows.